si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani?

un fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani ti senti